0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Boutique Radio Compagnie Boutique.

0: Cooler, cooler.
1: Radio Company.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: fare?
2: Dai,
3: non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
2: Che freddo c'era, maledetto.
1: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sincere.
1: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce brutti ma simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari,
2: sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro,
2: sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, brutti ma simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni. Spot.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
10: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: Dai,
3: fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli.

0: questa Radio Company suona botta da 90 anche il sabato mattina, la mattina presto siamo qui presenti come sempre. Salve a tutti, a Mauro Tonello, buongiorno anche a DJ Nick. Partiamo con un gran bel pezzo per un'artista italiana, lei è Alexia con Me and You, tra manca gli Unconditional and Computer Love e poi la versione originale della bellissima Beach Ball, un po' i ricordi dell'estate degli anni 90, precisamente il 1997 per Malian Kay.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Erano Ryan Kane con Beach Ball, Unconditional Copy the Love, in apertura invece Alexa con Me and You. Una pausa poco breve, torniamo con i Da Blitz.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza, a Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.

suona botta da 90 il sabato mattina con Mauro Tonello. Come sempre diciamo pop up the volume, perché la musica di botta 90 va ascoltata a volume bello alto. Ritroviamo Viviani, suoi Double Hits con Stay With Me e Pinot.

Blitz, grande produzione italiana, molto ballata in quegli anni da Blitz, anche in questo caso la nostra amata Italo Disco. Ora CLW con I Feel Loved, Alice DJ dal suo Banner of Alone.

0: Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
1: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
0: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi?

0: Vivila con Cisalfa.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Company!

Achille Lauro nella mattinata di Radio Company in questo 13 giugno 2026. Un buongiorno a tutti voi amici e amiche di Radio Company. Rieccomi, ritornata, quindi un buongiorno, una buona mattinata, sono dei vostri anche questo weekend, sì, yes, e come, per chi è rimasto in città, per chi non è partito o partita, per chi insomma le vacanze, riparliamo più avanti, e insomma per chi oggi è a lavoro ovviamente, no? E chi sta facendo altre cose in nostra compagnia ovviamente alle 7:39 minuti. Beh, aggiornamenti in meteo perché so che molti lo aspettano, sopra il nostro building, sopra la nostra testa, diciamo. Allora, nuvoloso e c'è il sole che è abbastanza timido, ce la può fare, secondo me ce la può fare, ma è ancora un po' addormentato. Non so da voi, sopra le vostre teste com'è, non so dove stiate andando e cosa stiate facendo, quindi per farlo sapere a me, Michela J, e a tutto il resto della community di Radio Company, ma anche al Jimbo, beh, guardate, è semplicissimo, potete far sentire la vostra voce al 333 2688 688, quindi chi è già sveglio, chi sta colazionando, chi sta andando al lavoro, insomma.

0: Nico Santos nella nostra mattinata, quella di Radio Company, dove siamo già belli svegli a fare che cosa? E lo scopriamo insieme, ovviamente, perché c'è un numero a cui potete mandare il vostro WhatsApp vocale, un po' come lo mandate agli amici, ai parenti, no? O a chi vi pare, diciamo, sto facendo questo, e così lo condividiamo assieme. Magari qualcun altro sta facendo la stessa vostra cosa. Pensa che cosa nell'universo grande che succede. Cosa sto dicendo? Non lo so. Devo finire il caffè così poi mi ripiglio meglio. Gimbo, cosa dici? Sì, ma cosa dici? Sì, sentiamo i messaggi.
1: Company, io
0: ciao.
1: Sono davanti al Conea Conegliano.

0: compleanno.
1: Dai, allora facciamo tanti auguri, diglielo anche tu, tanti auguri a tuo fratello, insomma, non sappiamo il nome, però sulla fiducia anche noi da parte di Radio Company. Auguri, auguri, auguri, un buon torneo, ovviamente, una buona giornata a te. Poi ancora.
2: Buongiorno, sono Alessandra. Ti sto ascoltando e sto cuocendo le zucchine. Buone. Per fare la pasta oggi con le zucchine e in tua compagnia mi viene tutto meglio.
1: Ma che tesoro!
2: Buona giornata.
1: Ma grazie. Una buona giornata a te. Tra l'altro, zucchine, attenzione, che pure a me ieri è comparsa una ricetta da fare, tipo la pasta al forno con le zucchine, ok? E anche la robiola. Ma parlo già alle 7:46 di queste cose, ci portiamo avanti. E quindi pensavo di farla nei prossimi giorni, adesso vediamo. E tu mi hai dato proprio l'input, me l'hai ricordato. Brava, mi piace. 3332 688 688. Dunque, adesso in arrivo nella nostra mattinata, caro Emerald.

tattici nucleari nella nostra mattinata, quella di Radio Company, con me Michela G in questo 13 giugno 2026. Ancora un buongiorno, ben svegliati, ma soprattutto che programmi ci sono questa mattina? Allora, se volete essere i nostri, parte della community Radio Company, quindi raccontarci insomma come va. Lo sapete che noi ci ritroviamo ogni weekend per raccontarci un po' come va questa, come è andata la settimana, ma soprattutto come andrà questo weekend. Ok, non abbiamo la sfera magica, ma comunque le cose programmate magari ce le abbiamo, e in questo momento esatto noi siamo con voi a fare che cosa?

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: mattina quando sono passati pochi minuti dopo le 8.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Accordo USA-Iran ad un passo, la firma nei prossimi giorni, il Pakistan afferma è un testo concordato. Il memorandum, secondo indiscrezioni, potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Girbaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto. In Val d'Aosta, incidenti in montagna, 3 alpinisti italiani hanno perso la vita sul Gran Paradiso. La zona della parete nord della montagna, sul versante valdostano, è una delle vie alpinistiche più impegnative del massiccio. Alberto Stasi uscirà dal carcere e otterrà l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto l'istanza della difesa, su cui la Procura aveva dato parere favorevole. Meteo, arriva il grande caldo, alta pressione ed un lungo periodo di tempo stabile su tutta Italia. Da oggi, termometri in picchiata verso l'alto, con picchi oltre 32-34 gradi al centro-sud e isole. Fine settimana col sole e al via una fase più stabile. I mondiali, Stati Uniti-Paraguay 4-1, Canada-Bosnia 1-1, sblocca Lukic, pareggia Larin. In Formula 1, fine settimana in Catalogna, nelle libere, Norris davanti a Russell.
3: Breaking News.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

E ci siamo nella nostra mattinata firmata a Radio Company, in questo 13 giugno 2026, le 8 e 25 minuti. Ancora un buongiorno, un ciao da Michela J. In diretta fino alle 11 con voi. E a proposito di cosa si fa, cosa si combina oggi, allora saluto anche chi ci scrive buongiorno, direzione lavoro, parrucchiera. Oggi però si chiude prima, attenzione, vuol dire come mai si chiude prima, si va in ferie, si parte? Adesso ve lo spiego. E lei ci dice, guarda, si chiude prima perché è arrivato il momento di usare il regalo di Natale della nostra titolare. Stasera concerto di Cremonini. Ma che bei regali che fa la titolare, devo dire, complimenti, complimenti. E tra l'altro mi hai fatto anche pensare a una cosa, amica. Di quei regali che magari ci fanno a Natale o i matrimoni o i compleanni, ok, o riferiti a qualche cosa in particolare, magari anche dopo una laurea, che magari ce li fanno, ok, non tanto materiali, ma proprio sti qua, e devi aspettare il momento esatto per poi, no, riscattarli. E delle volte succede che perdi un attimo quello che è il treno, cioè tu lo metti là, dici, ma sì, va, tanto lo vado a riscattare, vai a vedere e magari, cioè, mancano due giorni perché è passato un po' troppo tempo. Non è il tuo caso, lo so, però sto pensando a me, capisci? Ecco, quello è. Va bene, quindi buon concerto e buon lavoro, insomma, per quanto riguarda questa prima parte, mi pare di intuire, della mattinata. E poi c'è anche Christian, che saluto, e guarda che lui è con noi da un bel po', lo sapete perché? Perché lui dice buongiorno, in questo momento siete con me dalle 4 a raccogliere i rifiuti. E quindi, cioè, se alle 4 già eri operativo, quindi vuol dire che sei svegliato molto, ma molto prima, ovviamente, di quell'ora. Quindi siamo con te, sì, in tutta la giornata. Portaci con te, carissimo Christian, che ci fa strapiacere. Nel frattempo, se anche voi volete essere dei nostri, ovviamente, alle 8:27 e raccontarci come siamo con voi, dove ci state portando in questo momento, allora c'è un numero da comporre, che è il 333-2688-688.

0: quella di Radio Company, ovviamente, il nostro in vostra compagnia. E c'è anche chi ci racconta, guarda, un'esperienza meravigliosa, posso dirlo? Allora, sì, posso dirlo, ovviamente, me le faccio, me le dico da sola stamattina. Ciao Company, vi porto con me a una lezione di yoga in un campo di lavanda con la mia mamma. Buona giornata e grazie della compagnia. Bello, poi, allora, facciamo così. Campo di lavanda, facci sognare, ok? Una bella foto quando arrivate della lavanda, ok? No, del campo lì, perché insomma è poetico, mi piace, ok? Non c'è il tramonto, come si suol dire, però magari le condizioni sopra la tua testa sono un po' più carine rispetto a quelle nostre. E comunque, vabbè, è bello comunque un campo di lavanda, chi se ne, anche se c'è brutto tempo. 333-2688-688, ritorniamo tra poco con tutti i vostri messaggi.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando...

0: affidabile con Cisalfa.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Che otra, si tu eres special edition.
1: Pitbull, Daddy Yankee, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in diretta come sempre in questo 13 giugno 2026. A proposito di come ve la state passando, dai, diciamo, in questo inizio weekend, molti magari stanno andando al lavoro, diciamo la maggior parte, però vedo anche dei spiragli ottimisti, cioè di quelli insomma che magari se ne stanno a partire, fanno il weekend lungo, belli, ci piace, dai. Allora nel frattempo però vado a salutare anche Mattia di Vicenza, che ci scrive: buongiorno belli company, la vostra radio è sempre con me al lavoro, in ufficio, durante tutto il giorno, perché faccio i turni, e a casa la prima cosa che faccio quando arrivo a casa è attivarvi su Alexa. Buon lungo weekend. Il mio lo sarà, perché continuano i festeggiamenti del mio compleanno di ieri. Ma allora Mattia, tantissimi auguri di buon compleanno anche da parte nostra, ovviamente. Auguri, auguri, auguri, e grazie ovviamente per portarci sempre con te. Nel frattempo ancora tanti altri messaggi, quindi restate con noi, mi raccomando, nella nostra mattinata.

di Cayane, una possibilità. Questa è Radio Company. A proposito dei vostri messaggi, quelli che sono arrivati e stanno arrivando al 3332 688 688, saluto anche chi in questo momento con noi in sottofondo, ovviamente, cioè noi vi accompagniamo in che cosa? Questo è un po' il mood, no, con cui abbiamo iniziato questa puntata. Allora, c'è chi ci scrive: buongiorno Radio Company, io sto tagliando l'erba di un centro cinofino ad Opeano, un grande abbraccio a te, ovviamente una buona continuazione. Allora, questi e molti altri messaggi, se volete ancora raccontarci ovviamente quella che sarà la mattinata, il weekend, quello che vi va, come siamo con voi, magari c'è qualche occasione speciale in questo 13 giugno, ovviamente ce lo potete continuare a raccontare. Poi in questa mattinata, attenzione, perché andremo anche a scoprire, allora intanto vi portiamo virtualmente ovviamente sia nel Regno Unito e poi andremo anche in Spagna, perché lo scopriremo ovviamente ascoltando la mattinata di Radio Company. A tra poco.

Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company. Hola.

0: Alex Warren nella mattinata di Radio Company, quando attenzione, allora sono le 9:03.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Bentrovati. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, ma in scontro sul testo concordato. Nella notte le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto Trump, alla vigilia del G7, torna ad attaccare gli alleati europei. Sono stati rilevanti nella gestione della crisi. Papa Leone ha concluso il viaggio apostolico in Spagna. Ieri rientro a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al motore dell'aereo che lo avrebbe dovuto riportare a Fiumicino. E da Tenerife, ultima tappa del viaggio, un vibrante appello lanciato ai trafficanti di esseri umani.
4: E da questa plaza quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse! Conviértanse!
3: Garlasco. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali dopo il parere positivo della Procura Generale. Si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza non collegata all'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Mondiali di calcio. Nella notte a Los Angeles, debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1, stasera alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera. È tutto, a più tardi.
2: Breaking News.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
6: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: alle 19 in piazza 20 Settembre a Pordenone, in collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Company con me Michela G fino alle 11. Allora, attenzione perché mi ero accorta di un'assenza, un po' come a scuola, ok? Le scuole sono finite per molti, adesso è iniziato quello che è il periodo di relax, di vacanze, meritato ovviamente. Altri invece magari sono alle prese con gli esami, quindi ACJ, ma quando mai, ma arriveranno anche per voi, tranquille. Però sapete, a scuola si fa l'appello, no? Si fa ancora l'appello, penso proprio di sì, no? Si fa l'appello e tutto quanto. E allora, chi mi mancava l'appello questa mattina? Mi stavo anche un attimo preoccupando, voglio dire, perché e allora mi fa sapere che va tutto bene. Sentiamo il vocale.
1: Buongiorno. Oggi ho fatto manca alle 7:30 perché venendo a lavorare in moto non riesco ancora ad ascoltarti, e adesso ho appena avuto l'occasione, ho acceso la radio al lavoro, e quindi ti auguro una buona giornata, buona radio, e comunque sono sempre a lavorare io il sabato. Sì. Ciao da Adriano.
0: Ciao Adriano, allora adesso capisco, se mi arriva un pochino più tardi il tuo messaggio, in questo periodo vuol dire che si va di moto, ecco, non di macchina. Va bene, l'importante è che stiamo assieme anche in questa giornata, ovviamente, anche in tutto il weekend e tutti i giorni. 3332 688 688, dunque, in compagnia di Radio Company si prosegue questa mattinata, questo 13 giugno, e ritorniamo tra poco e andiamo in Spagna, attenzione.

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere. Volerà.

compagnia, un buon weekend in questo 13 giugno 2026. Buongiorno da Michela J, un buongiorno anche dal nostro Jimbo alla parte tecnica, così se magari vi stavate chiedendo ma chi c'è di là che premi i bottoni, i tasti, c'è lui, eccolo lì.

situazione all'interno dei corridoi della nostra radio. Va bene. No, pensavo ti partisse l'applauso in automatico, invece sei umile, sai che non è vero, cioè quello che dicono. Allora, perché Jimbo parlo di bellezza così in generale? Perché insomma ci sono stati una serie di sondaggi che hanno coinvolto un po' quello che è il popolo del web. E quindi cosa è emerso dal fatto di uomini, attenzione, belli? Dove si trovano questi uomini più belli, insomma, secondo il web? Wow, come è attento. E tu dici qui in Italia? Non lo so, attenzione, perché io andrei subito diretta a quello che è il podio, quindi siete pronti e pronte per scoprirlo. Magari anche voi avete una vostra opinione, siete state magari in viaggio da qualche parte e siete state o stati ammaliati in particolar modo da qualcuno, no? Vabbè, ma non voglio entrare così nel dettaglio. Ma scopriamo subito dunque. In terza posizione, chi sono i più belli? Gli italiani. A seguire in seconda posizione gli svedesi. E poi chi ci sarà mai in prima posizione? Un pochino ve l'ho spoilerato prima, eh? C'è la Spagna, quindi gli uomini spagnoli secondo il web sono i più belli. Attenzione. Radio.

0: sono gli uomini più belli, secondo per l'appunto queste opinioni, e abbiamo scoperto che al primo posto ci sono per l'appunto gli spagnoli. Poi eravamo rimasti lì, poi è arrivato anche Enrique Iglesias, così, de botto, voglio dire, è accaduto, c'è la ciliegina sulla torta praticamente. Ma perché mi soffermo su questo? Perché tante volte magari, sai, andiamo in vacanza, si conosce qualcuno in generale, magari, non so, sei andato in Spagna, in Francia, in questa altra parte del mondo, e avete trovato, perché no, l'anima gemella. E allora volevo soffermarmi su questa cosa, perché si parla molto di quelli che sono gli amori conosciuti durante una vacanza, oppure più in generale quelli che sono gli amori che sono nati, ok, durante l'estate. E di solito quando accadono queste cose, magari qualche amico o amica, ma sì, cosa vuoi che duri poi? Tanto è l'estate, tanto magari poi ritorni a casa tua, e con l'arrivo poi di settembre e l'autunno un po' ciao ciao, no? Magari a distanza non aiuta. Io invece volevo vedere se qualcuno invece ha resistito, diciamo, sia un amore nato pure per l'appunto in estate, o un amore che avete conosciuto per l'appunto in vacanza, e anche dove, cioè ci state tuttora assieme, ok? Sono passati anni o mesi, magari è nato da poco, chi lo sa. Vabbè, se avete la vostra testimonianza, la vostra storia personale per l'appunto, un bel messaggino, che così condividiamo questa cosa, le vostre love story, diciamo così, che hanno resistito, che diceva vedrai che non dura oltre l'estate. 333 2688 688, ne parliamo tra poco qui su Radio Company. We can go Radio Company.
1: Bentrovati. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, ma è scontro sul testo concordato. Nella notte le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto Trump, alla vigilia del G7, torna ad attaccare gli alleati europei, sono stati rilevanti nella gestione della crisi. Papa Leone ha concluso il viaggio apostolico in Spagna, ieri rientro a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al motore dell'aereo che lo avrebbe dovuto riportare a Fiumicino. E da Tenerife, ultima tappa del viaggio, un vibrante appello lanciato ai trafficanti di esseri umani.
2: E da questa plaza quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse! Conviertanse!
1: Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali dopo il parere positivo della Procura Generale. Si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza non collegata all'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Mondiali di calcio, nella notte a Los Angeles, debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1, stasera alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del

0: quanto sa di felicità.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
2: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
1: E per la pulizia delle facciate?
2: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
13: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
12: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
13: E ci mantiene giovani.
12: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
13: Perché Oliveto è Oliveto.

Radio Company con voi anche in questo 13 giugno 2026 alle 9:46 minuti. Un buongiorno da Michela G. Qualsiasi cosa voi stiate facendo, c'è chi sta colazionando, chi ci ascolta da sotto l'ombrellone, non lo so, tanto dalle nostre parti al nord, però poi andremo ad indagare, perché molti mi state mandando delle foto bellissime delle spiagge in cui vi trovate e non solo, quindi tra poco ci arriviamo. Però nel frattempo io ho aperto un po' questa parentesi, perché parlavamo per l'appunto di quelli che sono gli amori conosciuti durante una vacanza o più in generale durante l'estate, ok? Di solito si tende a dire che durino meno rispetto agli altri, addirittura c'è anche una statistica che parla che solo in 2 casi su 10, insomma, questi amori proseguono, no? Nel corso degli anni e non tendono a terminare, magari nelle 2 settimane, 1 mese di soggiorno, oppure nei primi mesi, diciamo, quando ognuno poi torna a casa sua, perché insomma le storie a distanza ci sono, esistono, ce ne sono di molto molto belle, però altre con l'andare del tempo un po' si affievoliscono, non può succedere questa cosa. E allora stavo chiedendo a voi la vostra esperienza personale: vi è mai capitato di innamorarvi in estate? Vi è mai capitato di innamorarvi magari proprio in vacanza e di proseguire poi nel corso degli anni? Magari qualcuno si trova proprio alle prese in questo periodo, no? Con una nuova conoscenza fatta magari anche in un luogo di vacanza, perché no? 3332 688 688, dunque cosa ne sta uscendo?

0: estate, manca poco, è alle porte, ma anche delle estate passate, perché no, che vi hanno visti protagonisti in amore. Diciamolo, sono durate o no queste storie poi alla fine? Sentiamo la vostra voce.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Certo, io dal Piemonte venivo a lavorare in campeggio a Jesolo il mese di agosto. Conosciuto uno che poteva starci la storiella estiva mentre lavoravo, tornata a casa, ma sì, ci sentiremo qualche volta, tanto 400 km di distanza sono tanti. Mm. E dopo un anno mi trovo a vivere in Veneto da 13 anni. Quindi sì, la storiella estiva è durata un po' di più.
0: è durata. Beh, dai, ci piace, vedi? No, perché parlavamo per l'appunto di questa cosa che magari quando nasce qualcosa in estate, magari chi ti è vicino dice: ah, ma guarda, non dura, non lo so, poi è settembre, ognuno va a casa proprio. Invece non è detto, no? Ci sono amori che comunque continuano a proseguire. Quindi, amori conosciuti durante una vacanza o in generale in estate, ma da quanto stanno durando?

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Una buona giornata in questo 13 giugno, dove parliamo insomma del fatto che in solo 2 case su 10 pare che gli amori estivi, per l'appunto quelli che abbiamo conosciuto in vacanza, sono nati in estate, poi a settembre facciano un pochino più fatica a continuare. Ma noi vogliamo invece vedere il lato positivo della cosa, quelli che invece vanno avanti e anche da anni. Ad esempio, un messaggio veloce chi ci scrive: ciao ragazzi, 7 luglio 2006, Lido di Pomposa in villaggio, il DJ mi fa ballare, sono passati 20 anni tra poco e ancora balliamo. Ma la poesia di questo messaggio, beh, se volete continuare a dirci la vostra, c'è il 3332 688 688. Nel frattempo a Radio Company sono le 10 e 4 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Radio Company.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, featuring c'è anche il nostro Victor, a cui mando un grande bacio. So che ci ascolta sempre, attenzione, quindi anche oggi so che magari un messaggino arriva. Un abbraccio a tutti e tre, ovviamente, Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor. J'adore! J'adore, è meravigliosa. Detto questo, siamo pronti a proseguire dunque in questo clima j'adore, di amore nell'aria. E allora parliamo per l'appunto di quelle che sono le canzoni, ma cioè più che canzoni, gli amori, ecco. Gli amori legati all'estate, sono durati, non sono durati? Sentiamolo.
1: Buongiorno, buongiorno. Io 2004 ho conosciuto una ragazza al Camping Spina a Ferrara, nelle lividi ferraresi, 1370 km di distanza. A settembre, quando sono iniziata la stagione, me la sono subito andata a trovare. Però... e adesso abbiamo due figli.
0: Eccola lì, quindi insomma, voglio dire, è andata molto molto bene. Bello, ci piace. Quindi amori conosciuti durante una vacanza, o più in generale, insomma, durante l'estate, durano. È vero che solo 2 casi su 10 proseguono? Oppure adesso, insomma, stiamo ascoltando quelle che sono le vostre testimonianze. Cioè, sì, che bello, ci siamo conosciuti, ci siamo innamorati, e invece a settembre non ci siamo assolutamente salutati, ma ci siamo rincorsi, siamo andati a trovarci, e poi è nato qualcosa di più grande. Ne parliamo tra poco qui

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

0: E la mattinata di Radio Company prosegue in questo 13 giugno 2026, ancora una buona giornata da Michela J e dalle vostre storie, i vostri racconti per quanto riguarda l'estate, ma in particolar modo quelli che sono gli amori estivi, ok? Quelli che avete vissuto magari nel tempo e che ancora state vivendo, ok? Quindi fate parte di quelle due coppie su 10 che sono andate avanti nel tempo e non si sono dette ciao, arrivederci, o subito a settembre, oppure magari nei mesi successivi. Poi ci sono vari motivi, ovviamente, qui un po' l'acqua di rosa ho fatto riassunto, però ci sono mille motivi dietro. Però quello che volevo indagare è invece il lieto fine, no? Quelle che ancora continuano. Allora sentiamo,
1: ciao.
0: Vai.
1: Ciao. Sono Pava da Rovigo. Allora, ci siamo conosciuti e messi insieme nel marzo del 2007, quindi ancora un po' prima dell'estate, e suo padre diceva che un amore primaverile, un amore estivo, insomma, non era molto d'accordo. Non era molto d'accordo. Okay. E adesso abbiamo 11 anni di matrimonio alle spalle.
0: Vero.
1: E un bambino di quasi 8 anni.
0: Hai capito? Ciao. Ciao, una buona giornata a te, ovviamente. Ecco, queste e molte altre storie, le vostre testimonianze, insomma, per quanto riguarda gli amori che ancora stanno durando da tempo e sono nate proprio in estate o magari in vacanza

0: Radio Company, ancora una buona giornata a tutti voi, a chi insomma ci sta raccontando la sua per quanto riguarda gli amori che durano estivi e anche a chi in questo momento si trova per l'appunto sotto il sole. Allora un buongiorno, una bella foto mi viene mandata dal mare di Jesolo. Saluto Alessia che è una jesolana e ci manda intanto tantissimi cuori, grazie, e la ricambiamo, e anche la foto di com'è la spiaggia questa mattina. E poi a proposito sempre di spiagge vado a salutare anche Franco da Siderno che mi manda il buongiorno Michela, oggi mare un abbraccio, è una buona giornata di mare anche a te con i meravigliosi colori che vedo per l'appunto arrivare dalla spiaggia. Detto questo, restate con noi perché tra poco ci sono i vostri messaggi.
1: Vuoi riempire il carrello?
2: Di più!
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene sceglie Di Più.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.

0: 178 sa di felicità.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Uliveto è Uliveto.
10: Compari!

Radio Company, la vostra mattinata, rieccoci come sempre fino alle 11 per quanto mi riguarda, parlando di amore nell'aria, estate, amori estivi, chi più ne ha più ne mette, insomma sono durati, stanno durando per l'appunto. E allora attenzione, perché vado a salutare Mario e Simone. Simone ci dice: ci siamo conosciuti il 1° aprile del 1979. No, ho fatto la risata perché tra parentesi mi ha scritto, cioè il 1° aprile cos'è? Pesce d'aprile, no? Ok, me l'ha scritto tra parentesi, mi piace. Sposati nel 1986 ed ancora prima di andare a letto ci diamo il bacio della buonanotte. Mario e Simona, vedi? Quindi allora, 1° aprile è primavera più che estate, però dai, diciamo che magari l'amore c'era nell'aria anche in primavera. Eccola lì. E poi ancora tantissimi altri messaggi che stanno arrivando anche in questo momento. Allora facciamo così, raccogliamo quelli che sono gli ultimi messaggi, insomma, per quanto riguarda per l'appunto, perché manca veramente poco alla fine della prima parte. Quindi restate con noi tra pochissimo, ok? Racconteremo quella che è la vostra storia. Si parla di amori conosciuti durante una vacanza oppure in generale durante l'estate. Durano ancora? Direi di sì.

messaggi al 333-2688-688. Allora, vado a salutare anche chi mi racconta questo. In questo messaggio: conobbi la mia ancora attuale moglie in treno, rientrando con gli amici dalle vacanze nel settembre del 1979. Avevamo entrambi 15 anni, troppo giovani, dicevano. Ora abbiamo due figlie mega fantastiche e due nipoti stratosferici. Amo tutti alla follia. A ottobre sono 40 anni di matrimonio. Beh, bellissimo. Vi siete conosciuti proprio che eravate piccolissimi, 15 anni, no? E poi siete praticamente cresciuti assieme, una vita assieme. Bello, bello, molto bello questo messaggio. Ecco, vedi, parlavamo per appunto di amori estivi, amori che magari alcuni dicono ma secondo me non durano, guarda che poi ognuno torna a casa sua a settembre, eccetera eccetera, e poi invece bam, no? C'è il colpo di scena e si va avanti per anni e anni e anni e anni. Noi stiamo raccogliendo per l'appunto queste testimonianze, storie a lieto fine, un po' per sì andare ad indagare se è proprio vero che solo 2 coppie su 10 per l'appunto ce la fanno andare avanti oppure no, e noi basiamo questa cosa proprio sulla vostra esperienza, voi ascoltatori di Radio Company, diciamo una ricerca tutta nostra così live, va bene? Ok, prosegue ovviamente la mattinata firmata a Radio Company con la J.

0: nostra compagnia. Allora, ancora pochi secondi, poi finisce insomma quella che è la prima parte della nostra mattinata con me, Michela G. Io vi ringrazio di cuore veramente per essere rimasti con noi, per averci raccontato una parte di voi, come sempre, nel nostro weekend, questo 13 giugno 2026. Vi auguro un buon proseguimento in questa giornata. L'appuntamento con me è sempre qui su Radio Company, domani dalle 10 alle 13 con Domenicando. Tra pochissimo sono in arrivo loro, ma chi? Allora, intanto saluto il Jimbo, che comunque continua a rimanere qui fino alle 14, ma arriveranno con lui, attenzione, anche Gio ed Enrico Sisma, che proseguiranno nella nostra mattinata. Quindi un ciao da Michela J, ma soprattutto adesso siamo pronti a dare la linea alla nostra redazione, dove direttamente è in arrivo il nostro Vittorio Ferro.
1: Radio Company Time.
0: Pochi secondi alle 11.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. L'accordo sul nucleare tra Iran e Stati Uniti sembra essere ad un passo dalla firma. Fonti del Pakistan suggeriscono che l'intesa potrebbe essere siglata già domani a Ginevra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha confermato la bozza dell'accordo. Una volta finalizzata, verrà firmata a distanza. Completate le fasi finali dei nostri negoziati, questo accordo sarà firmato e annunciato. La firma avverrà in modalità digitale a distanza, ha detto. Poi arriverà il memorandum d'intesa, ha sottolineato Araghchi alla TV di Stato, aggiungendo: sono molto fiducioso. Il presidente russo Putin ha annunciato un'intensificazione degli attacchi di rappresaglia contro obiettivi in Ucraina. L'obiettivo, dichiarato durante un incontro col presidente militare riportato dalla TASS, è dissuadere Kiev dall'attaccare infrastrutture civili russe. Putin ha spiegato che la Russia risponderà in modo appropriato alle azioni delle forze armate ucraine, aumentando i raid per scoraggiare ulteriori offensive. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi. La decisione, su cui la Procura aveva espresso parere favorevole, arriva dopo che Stasi era già in regime di semilibertà. L'ordinanza dovrebbe essere depositata entro 5 giorni. Questa concessione non è legata all'eventuale revisione del processo, nel quale Stasi è stato condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. 3 alpinisti italiani hanno perso la vita ieri sul Gran Paradiso, precipitando durante la salita dalla parete nord. Le indagini condotte dai finanzieri suggeriscono che l'incidente sia avvenuto in tarda mattinata. L'ipotesi principale è che uno degli alpinisti sia caduto, trascinando con sé gli altri 2 compagni legati dalla corda. La polizia di Venezia ha arrestato 4 facchini stranieri che operavano nei pressi del ponte di Calatrava e della stazione di Santa Lucia. Le accuse vanno dall'estorsione, anche tentata, alla rapina, con aggravanti legate alla violenza fisica. Gli indagati prendevano di mira turisti, soprattutto asiatici e medio orientali, per impossessarsi dei loro bagagli, chiedendo poi denaro per la restituzione. Lo sport, i mondiali: Stati Uniti-Paraguay 4-1, Canada-Bosnia 1-1 oggi, Qatar-Svizzera e poi Brasile-Marocco stanotte. In Formula 1, fine settimana in Catalogna, nelle libere Norris davanti a Russell. È tutto, grazie per l'ascolto. Per saperne di più, come sempre, streamo.it.
1: Radio Company.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo con Drop Dead su Company. 11:08 minuti. Amici, buon pomeriggio. Anzi, no, buongiorno. Io devo abituarmi a dire buongiorno.
1: Buongiorno.
0: So, tutti i sabati che io dico buon pomeriggio, perché sono abituato dalle 14.
1: Io ormai dico buongiorno anche quando sono le 5 di pomeriggio, perché sono abituato con la mattina, giusto?
0: Allora, finalmente si torna insieme, amico mio. Ciao Enrico Sisma, che bello fare di nuovo diretta con te.
1: Sì, molto bello, anche se devo dire che devo valutare se sia meglio tu o Chicco. No, perché Chicco, gli ultimi sabati siamo stati assieme io e Chicco. Devo dire che
0: ti sei trovato bene con
1: è
0: lui.
1: È venuta fuori la coppia che scoppia.
0: Perché sì, lui è molto aperto in realtà, lui sembra
1: in chiuso. Che senso?
0: No, aperto nel senso che
1: in
0: adesso fammela spiegare un attimo, però essendo lui friulano,
1: che
0: sai che c'è un po' lo stereotipo dell'essere friulano, che magari tendenzialmente è gente un pochino più chiusa. Nel caso di Chicco invece è partito da chiuso, adesso è molto più aperto.
1: Ma in che senso?
0: Che prima Chicco non diceva neanche le parolacce.
1: No, è vero.
0: Lui mi chiama imprecando adesso. È cambiato questo ragazzo.
1: Ma questo vuol dire che comunque l'hai addestrato male? Cioè, chi sta con lo zoppo impara a zoppicare?
0: Diciamo che ha capito che per sopravvivere qui dentro, soprattutto all'interno di un programma, bisogna in un certo senso emulare l'altro.
1: Ma anche visto che per sopravvivere a Mauro Tonello?
0: Certo, ovviamente.
1: Certo,
0: Mauro
1: ovviamente.
0: Tonello, che comunque ascolta sempre. Noi lo salutiamo ovunque lui sia.
1: Ciao Mauro.
0: Allora, buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno.
0: Fino alle 14 insieme, quindi 3 ore insieme a Enrico Sisma. Ciao a tutti, io sono Joe e
1: insieme a noi due.
0: Sì, appunto, insieme a Michela Giaianco ogni tanto che interverrà.
1: Sì, che salutiamo, che... guarda, ha lasciato qua
0: lei
1: ancora...
0: Lei non riesce ad andare via con tutta la roba. Cioè, no, deve tornare qui sette volte.
1: E tra l'altro va fino a casa, porta il giubbetto, torna in radio, prende la borsa, la riporta a casa.
0: Certo, mi ricorda qualcuno, ad esempio, che quando va via verso casa dimentica spesso le chiavi di casa.
1: Io, tipo.
0: Certo.
1: Esatto. Vabbè, è una cosa che succede, cosa vuoi? Non posso pensare a tutto, senti.
0: Scusa, mi fai la mattina, già questo è un peso importante, dimenticavo.
1: Hai capito. Allora, buongiorno amici, fino alle 14 insieme e quindi allora parleremo di tante cose, ma soprattutto una cosa che mi incuriosisce di ciò che ti è capitato ieri.
0: Ieri sera, sì.
1: Sì, che praticamente un cinema a cielo aperto davanti a casa tua, ma dal balcone quindi hai potuto assistere a questa scena.
0: No, perché dal balcone ci vedevano e quindi
1: dalla finestra
0: abbiamo aperto la serranda piano piano e ho detto: papà, non farti beccare, papà. E poi sembravamo due sciure così a guardare praticamente quello che accadeva. Ma tra poco potremo raccontarvi, non faremo nomi e cognomi, anche se è uno che conosco, tra l'altro l'ho scoperto stamattina, non posso salutare. Però è successo qualcosa di impensabile, no? Nella totale quasi normalità. 3332688688, ancora buongiorno, piccola pausa per cominciare e tra poco ci siamo.

0: cuore.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Lui sarà a Villa Italia e ci sarà Fluido in diretta dalle 23 a mezzanotte proprio da Villa Italia, che si chiamerà Fluido Plein Air.
1: Bloccato il traffico di Padova, tra l'altro, già il sindaco ha predisposto proprio
0: l'entrata di Villa Italia è proprio quella di dell'IKEA sarà invasa anche l'IKEA.
1: Non c'erano abbastanza uscite di sicurezza, hanno dovuto abbattere una parete per crearne un'altra per la grande quantità
0: hanno
1: di gente.
0: Hanno dovuto allargare il casello stradale, il casello autostradale.
1: Ne hanno aperto un'altra, Vigonza, è incredibile. Salutiamo ovviamente Stefano Conte, stiamo scherzando. Allora,
0: buongiorno amici.
1: Buongiorno Enrico Sisma, buongiorno a tutti voi. Ci eravamo lasciati poco fa con questa storia dei carabinieri, cioè che ancora non dovrò raccontare bene, però intanto c'è una piccola domanda che sta rompendo internet e io voglio provarci anche qui. È un
0: Sono
1: quiz,
0: curioso.
1: È un quiz da patente, ok?
0: Va bene. Ah, ok.
1: Si parla di precedenze.
0: Ok.
1: Allora, immagina un
0: incrocio.
1: Un incrocio con quindi un quadrato in mezzo con quattro vie.
0: Sì.
1: Ok. In ciascuna via c'è un veicolo.
0: Sì.
1: I veicoli in questione sono un'ambulanza.
0: Sì.
1: Una macchina della polizia, una vettura della polizia.
0: Sì.
1: Il camion dei pompieri.
0: Sì.
1: E la macchina presidenziale.
0: Aspetta. Chi passa per primo?
1: Chi passa per primo?
0: Allora, io avviso.
1: Ripetiamo, quadrato, quattro vie, ambulanza, pompieri.
0: No, hai detto ambulanza, polizia, pompieri, presidente.
1: Sì, vabbè, ma è differente.
0: Ah, vabbè, ok, giusto. Queste sono i quattro veicoli.
1: Sì.
0: Chi passa per primo?
1: Sì.
0: Cioè, io devo fare la scaletta praticamente, cioè dirti chi passa per primo e man mano chi passa dopo.
1: Oddio, sì, diciamo solo chi passa per primo.
0: Allora, secondo me è ambulanza, pompieri, polizia, presidente. Anche se non lo so se in Italia probabilmente passerebbe prima il presidente perché vale più la vita del presidente di quella di tutti gli
1: altri. Probabilmente sì, molto probabilmente
0: ma tu ce l'hai la risposta a questo quesito?
1: No, secondo me è un paradosso. Cioè,
0: tu dici?
1: Secondo me niente, si bloccano, stanno fermi tutti lì.
0: Ma no, allora l'ambulanza salva una vita sicuramente prima, però,
1: certo.
0: però è anche vero che se c'è un incidente dove i pompieri devono accedere alla macchina e quindi accedere al corpo prima dell'ambulanza, dovrebbero passare prima i pompieri. Ma in quel
1: ottimo punto di vista, amico mio. Ma metti caso che il presidente deve arrivare in Quirinale perché non ce la fa più, deve fare una pisciata atomica.
0: La pisciata se la fa in macchina. Ci sono delle vite umane da salvare.
1: Vabbè, chiaramente. Allora,
0: ma secondo te?
1: Ragazzi, io non lo so, io ti direi molto probabilmente dipende, cioè dovrebbero scendere.
0: Sì.
1: Tu dove devi andare? Devo andare a fare
0: ma non si può perdere tutto quel tempo.
1: Magari il poliziotto deve fare un controllo di routine e allora dice "Vabbè, allora tu puoi aspettare". Allora il camion, no, io devo andare a salvare qualcuno, il camion dei pompieri, devo andare a spegnere un fuoco. E allora in quel caso va bene. Però provate voi a rispondere allora.
0: Sì, ma tu cosa rispondi?
1: Io ti direi ambulanza.
0: Sì,
1: forse.
0: Per primo
1: ambulanza, poi molto probabilmente pompieri.
0: Anch'io.
1: Poi andrei per macchina della polizia.
0: E il presidente, quello che ho detto io.
1: Il presidente. Ah, tu hai detto questo?
0: Ho detto questo. Bravo. Ambulanza, pompieri, polizia e presidente della Repubblica. Stiamo parlando di Mattarella o presidente del Consiglio?
1: Non lo so, Mattarella, parliamo di Mattarella.
0: Parliamo di Mattarella, quindi accadesse... non di Giorgia, la Giorgiona nazionale.
1: No, di Giorgia. Ma se accadesse invece in America, a Trump chi se ne frega, Trump dice passo prima io.
0: Wait a moment. Passa chi ha la sirena accesa, ci scrivono.
1: È vero.
0: E se hanno tutti e tre la sirena accesa, compresa l'auto blu del presidente?
1: Esatto, perché tra l'altro non esiste la macchina presidenziale, se ci pensi. Esiste la vettura della polizia che porta il presidente, o comunque quella macchina nera, cos'è?
0: Allora facciamo così, diciamo che c'è ambulanza, pompieri e polizia e presidente e tutti hanno la sirena accesa.
1: 333-2688-688, secondo voi chi è che passa per primo?

0: Floor, lei è Alice, Sofia Alice Baxter, qui su Radio Company. Amici, buongiorno, fino alle 14 io e Joe insieme per questo domandone,
1: sì,
0: che sta facendo impazzire l'internet, e cioè ad un incrocio, e questo è un piccolo quiz da patente, in realtà non esiste.
1: Non esiste,
0: cioè,
1: non esiste
0: perché se si facessero un quiz del genere
1: tutte
0: sarebbe
1: bocciate,
0: probabilmente, porca miseria. Allora, in un incrocio, amici e amiche che ci state ascoltando, c'è un'ambulanza, da un'altra parte la polizia, dall'altra parte i pompieri, dall'altra parte il presidente. Non c'è un ordine, ok? Cioè sono un incrocio, croce proprio. E in ogni, da ogni strada arriva questo. Quindi ambulanza, polizia, macchina del presidente e pompieri. Voi dovete mettere in ordine chi passa per primo. Però attenzione, facciamo finta che le sirene siano accese
1: di
0: per tutti quanti, perché qualcuno giustamente dice: passa chi ha la sirena accesa,
1: sì.
0: Facciamo finta che ci sia questo caso, che secondo me è alquanto improbabile.
1: Sì, è ipotetico a livelli estremi.
0: Cioè, chi
1: è
0: che ha così tanta sfiga nello stesso momento?
1: Non lo dire, perché poi la macchina dietro ad una delle quattro potrebbe essere la nostra.
0: Allora, no, effettivamente, se c'è la tua auto coinvolta, Joe, probabilmente serve pure il presidente della Repubblica.
1: Sì, esatto. Sì, figurati, meglio lasciar perdere. Però abbiamo ricevuto un sacco di risposte, un sacco di messaggi. C'è qualcosa, non so se vuoi leggere.
0: Allora, anch'io avrei fatto la stessa scaletta, quella che abbiamo fatto io e te, Joe. Okay. Sì, quindi prima ambulanza, poi pompieri, poi polizia. E presidente, ciao ragazzi, da Ivan.
1: Ok.
0: Poi passo prima io che sono a piedi.
1: Perfetto, qualcuno diceva passa prima la vecchietta con la bicicletta, che è
0: può
1: vero
0: essere.
1: Perché in questi casi c'è sempre una vecchietta con la bicicletta.
0: Vero. Poi Michele dice: buongiorno, allora per primi i pompieri, poi l'ambulanza, poi la polizia e infine il presidente. Ciao da Michele. Poi
1: due vocali, sentiamo.
2: Prego, ciao,
1: sentiamo.
2: Ragazzi, sono Stefania.
1: Ciao Stefania.
2: Passa il primo per prima chi ha il lampeggiante acceso o la sirena, altrimenti chi ha la destra libera.
1: Sì. No, nessuno
2: alla quello a destra.
1: Allora, nessuno alla destra, destra libera, destra. Nessuno alla destra libera, perché tutti e quattro le vie. Però ce n'è un altro che secondo me è...
3: Ciao Radio Company.
1: Ciao.
3: Mi stavo ascoltando per la radio.
1: Grazie amico.
3: Posso dirvi con assoluta certezza che sicuramente l'ordine più esatto, e l'avete anche detto voi,
1: sì,
3: è vigili del fuoco.
1: Ok.
3: In precedenza seguiti dall'ambulanza, polizia e macchina presidenziale. Ve lo dice un vigile del fuoco.
0: Ok.
3: Buona giornata a tutti.
4: Il corpo nazionale.
1: Che quando lui manda il vocale finisce sempre con questo.
0: Giusto, ci sta, la canterei anche tutta.
1: Certo, però non possiamo farlo.
0: Non possiamo farlo, però volevo dire che noi avevamo messo prima l'ambulanza. In realtà lui ha messo per primi i pompieri. Ci
1: certo,
0: può stare.
1: Sì.
0: Qualcuno dice non è da sottovalutare questa proposta. Prima i carabinieri per bloccare il traffico. Cioè si mettono in centro e dirigono chi deve passare per primo.
1: Allora si mette davanti alla macchina del presidente e dice: guardi, lei è la persona più importante dello Stato, ma chi se ne frega, prima faccia passare i soccorsi.
0: Sì, poi probabilmente avranno delle ritorsioni queste forze dell'ordine.
1: Certo, infatti. Però vabbè, dai, almeno comunque siamo riusciti a risolvere il mistero, che per me è quasi un paradosso, ecco.
0: Non lo so quale. Poi se c'è qualcuno che veramente lo sa, cioè se c'è qualcuno che fa lui faceva parte del corpo dei pompieri.
1: Sì.
0: Ma se c'è qualcuno, non lo so, uno delle forze dell'ordine all'ascolto,
1: certo,
0: forse lo sa. Forse sa cosa bisogna fare in questi casi.
1: Se c'è un deputato anche all'ascolto,
0: sì,
1: che magari vuole aiutarci.
0: Oppure signor Sergione Mattarella, se ci sta ascoltando.
1: ci starà ascoltando.
0: Può essere.
1: Dai Sergio, ogni tanto una cosa
0: del
1: devi fare.
0: Della sua casa, cos'è, il Campidoglio?
1: Non lo so dove sta. Comunque lui ha una radio gigantesca, tra l'altro. Pensa che lui ha una radio dove prende tutte le radio.
0: Ok, tutte insieme.
1: Se lui volesse, potrebbe iniziare anche a trasmettere da dove sta.
0: Okay,
1: con Company.
0: Bello, bellissimo.
5: Vuoi riempire il carrello?
6: Di più!
5: Vuoi fare scorta risparmiando?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi bassi sempre?
6: Di più! Scegli!
5: Allora vieni nei supermercati Di più! Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
7: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farlo?

0: con Cisalfa.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Oliveto è Oliveto.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da €250 al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.

0: ancora buongiorno, ancora buongiorno da Joe, da Sisma, fino alle 14 insieme. Abbiamo...
1: No, ah sì, è vero, fino alle 14.
0: Amico mio, sì, a che ora sì. te ne vuoi andare? Che
1: no, mi no, pensavo avessi detto fino alle 16, che è il tuo orario originale.
0: No, fino alle 14 insieme, questo ancora ce la faccio. Allora, in realtà ci sono un sacco di messaggi per quanto riguarda la questione dell'incrocio, chi deve sì. passare per prima. Ripetiamolo, un incrocio, quattro vie, ciascuna via occupata da un veicolo, un'ambulanza, un camion dei pompieri, una macchina della polizia e una macchina presidenziale. Ok.
1: Sì, la macchina presidenziale.
0: La macchina presidenziale.
1: Diciamo che ci sia Mattarella all'interno, ok?
0: Sì, esatto.
1: Bene, allora, varie sono le risposte, molte concordano con quella che avevamo dato inizialmente io sì. e Joe, cioè in precedenza ambulanza, pompieri, polizia e poi
0: macchina presidenziale.
1: Macchina presidenziale, perché consideriamo anche il fatto che possono avere tutti quanti le sirene accese, quindi tutti quanti i veicoli coinvolti abbiano un'emergenza.
0: Per esempio, prima c'era un ascoltatore che mi sa ha una scuola, un'autoscuola, sì. diceva: bella raga, bella domanda che potrei proporre effettivamente ai miei ragazzi, e diceva e faceva un altro ordine.
1: Sì, polizia, pompieri, ambulanza, presidente.
0: Vedi? Adesso abbiamo dei messaggi vocali che ribaltano ancora una volta la situazione. Senti qua.
2: Ciao ragazzi, io ho fatto il servizio militare nella Guardia del Presidente in Romania, era anni 90. E vi posso dire che quando passavo al convoglio presidenziale, perché la macchina presidenziale non andava mai da sola, era scortata da altre macchine della polizia, cioè, si facevano in parte tutti, certo. quindi secondo me, anche se non è giusto, prima passa al presidente.
1: Porca miseria.
0: Beh raga, pazzesco comunque.
1: Pazzesco. C'è qualcuno che aveva mandato un messaggio che interpellava l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
3: Okay. Allora, interpellando l'intelligenza artificiale, mi ha detto che in ogni caso passa per primo il convoglio presidenziale. Dopodiché toccherebbe l'ambulanza, pompieri e dopo la polizia.
0: Polizia per ultimo.
3: Anche se c'è un'emergenza di vita e di morte, il convoglio presidenziale ha sempre la precedenza su tutto.
1: Allora, perché
0: lo so.
1: Anch'io ho intervistato ChatGPT.
0: No, amico mio, qua, non ne usciamo più. Non
1: e qua
0: usciamo.
1: Capiamo che l'intelligenza artificiale ha idee diverse. Allora, in Italia la regola generale è questa: hanno diritto di precedenza i veicoli in servizio di emergenza che utilizzano contemporaneamente lampeggianti blu e sirena. Quindi,
0: okay.
1: ambulanza, precedenza
0: no.
1: se in emergenza sirena più lampeggianti, polizia. Non pompieri, quindi precedenza se in emergenza, vigili del fuoco precedenza se in emergenza, macchina presidenziale. La precedenza non deriva dal fatto che trasporta il presidente, ma dall'eventuale scorta che opera come veicolo di polizia in servizio e in emergenza. Non lo so. Allora,
0: raga, è un casino,
1: sì,
0: eh? Abbiamo
1: sì.
0: bloccato un paese con questa domanda qui. Io chiuderei qui la diretta. Non ha senso andare avanti, amico mio. No, non ha senso andare avanti, credi.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere.

0: chiama Al mio paese, Serena Brancale, Levante con Adelia. Siete su Company, amici, ancora buongiorno a tutti voi. Joe e Sisma fino alle ore 14. La prima ora è finita, ma tra poco potremmo o non potremmo avere bisogno di voi. Intanto sono le 12 da qualche minuto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Bentrovati, Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma già domani a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto, ma restano diversi nodi risolti a partire dal nucleare, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere, lo hanno deciso i giudici dopo il sì della Procura Generale. Daniela Ubaldi.
3: È arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi, depositato il provvedimento che dopo il parere positivo della Procura Generale formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella sua villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
2: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è poi fuggita. È successo nella notte a Guidonia, Montecelio, vicino Roma. La vittima aveva 23 anni, l'altro giovane è rimasto ferito. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren, miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc e quinto il leader iridato Antonelli. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Com.
6: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: alle 19 in piazza 20 settembre a Pordenone, in collaborazione con il comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Company, amici, buongiorno, questa è la Family. Sì, la Family.
1: Grandissimo, amico mio. Adesso ti metto una cosa che così ti fa pensare alla Family.
0: Dai,
1: se
0: vai,
1: vuoi,
0: vai,
1: non
0: vai,
1: è un problema. Sentiamo. Aspetta, non ha molto senso.
0: Non
1: però
0: è la Family, ma.
1: Forse può aiutarti, eh. Vediamo un po', magari così. Ecco.
0: Dai, no. Questo è vecchio, tra l'altro, non lo usiamo più.
1: Lo so, infatti ho detto lo mettiamo adesso, che così magari ritorni un pochino alle origini.
0: Ma c'è il time attaccato.
1: Sì, non ha senso, infatti. E si ferma qua. E finisce.
0: Va bene, allora, amici, tra pochissimo, perché adesso ci prendiamo la piccola pausa, ma tra pochissimo vi parlerò e ti parlerò, Joe,
1: sì,
0: di trucchi che usano i ristoranti per farti spendere di più. Allora, ci sono. In realtà siamo partiti, avevo già raccontato questa notizia, ma legata ai negozi per fare la spesa.
1: Ok.
0: Quindi
1: adesso
0: la spesa, come mettono le cose, i colori, prima mettono la verdura, tutta una serie di cose per farti spendere più soldi all'interno di un supermercato. Mm-hmm. E invece adesso ti parlerò dei ristoranti e delle tecniche che usano per farti rimanere di più e farti spendere di più.
1: Io ne ho già una. Non fidatevi mai di quando il ristoratore viene da voi, vi vede indecisi e poi vi propone: faccio io.
0: No!

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone!
1: 1, 2, polizia!
0: Mixatone! Take me!

0: Italia tra i protagonisti.
1: No, purtroppo no.
0: Ma non importa, no. Dai, ci rifaremo
2: noi,
0: prima o poi.
2: Noi pensiamo, siccome, ecco, pensiamo al cibo, perché è un po' quella cosa che ti consola quando quando come i mondiali non siamo dentro con l'Italia,
1: certo.
2: Non è dentro, ogni volta che si sta male, insomma, si pensa al cibo. Ma attenzione. Perché, amici, la prossima

0: prossima volta che aprirete un menu di un ristorante,
1: menu.
0: Ricordatevi che state attraversando un percorso progettato per farvi spendere di più senza accorgervene. Adesso vi dico i trucchi psicologici che utilizzano i ristoranti per farvi spendere di più. Cominciamo dal rimuovere il simbolo dell'euro da un menu aumenta la spesa dell'8%, cioè proprio vedi solo 8 o 10 euro per esempio,
2: certo,
0: ma tolgono il simbolo dell'euro.
2: Ma sai perché? Perché se uno scrive 15 dice cazzo 15 grammi, oh,
0: è vero. Il simbolo stesso innesca quello che i ricercatori chiamano il dolore di pagare, quindi lo tolgono e così non senti il dolore. La musica lenta aumenta le consumazioni al bar del 40% e tiene i clienti al tavolo per 14 minuti in più. La musica veloce fa l'opposto, i ristoranti la usano deliberatamente per aumentare il turnover. Capito?
2: Ah cavolo.
0: Per far andare via la gente a un certo punto, quando il tavolo hanno consumato eccetera eccetera, la musica veloce ti dà.
2: Quando vogliono chiudere mettono la techno, che
0: invece,
2: così la gente.
0: Sì, effettivamente, però se tu guardi i ristoranti hanno tutto soft, delicato, così tu ti senti come
2: perché,
0: a casa.
2: Esatto, niente, è un'experience da vivere, no?
0: Bravo. Rinominare un piatto aumenta le vendite del 27% con lo stesso cibo allo stesso prezzo. I clienti hanno inoltre valutato il sapore più alto anche se nulla nel piatto è cambiato.
2: Quindi se la chiami da pizza della casa a pizza, la cosa più bella che mangerai oggi, sì.
0: Cambia totalmente la percezione. L'oggetto più costoso nel menù non è lì per essere venduto. Esiste per far sembrare tutto il resto al di sotto una scelta ragionevole. I ristoranti lo chiamano bracketing, che non so cosa voglia dire, ma in ogni caso effettivamente se tu vedi una bottiglia di Amarone che costa 800 euro, dopo tutto il resto ti sembra... E magari a confronto ti sembra che costi meno, capito?
2: Magari ordini più cose per poi arrivare effettivamente a quelli
0: a spendere,
2: 800,
0: esattamente. Esatto, sì. I ristoranti di alta cucina lasciano deliberatamente il prezzo fuori dai loro piatti speciali. Chiedere fa sentire in imbarazzo, i ristoratori lo sanno e lo sfruttano. L'elemento evidenziato o incorniciato in un menù è quasi sempre un piatto con il margine più alto. Un bordo, un'icona, un'etichetta consigliato dallo chef non vengono mai usati per l'opzione più economica.
2: Hai capito?
0: Quindi probabilmente loro marginano di più su quella cosa lì.
2: Infatti, quindi non fidatevi quando dicono faccio io, non ti preoccupare. La bottiglia del vino la scelgo io per te, perché lei, signora, ha proprio voglia di questo chardonnay che costa tantissimo.
0: The last one, scusami.
2: Sì,
0: i clienti di McDonald's, per esempio, spendono il 30% di più quando ordinano da un chiosco rispetto a un cassiere. Cioè, hai presente che adesso hanno messo
2: i totem.
0: Dove tu ordini con calma, senti qua, senza pressione sociale le persone navigano più a lungo, aggiungono più articoli e fanno upgrade senza pensarci due volte.
2: Sì, però è anche colpa mia qui in casa una volta.
0: Perché?
2: Perché una volta ho fatto una scommessa con un mio amico per vedere quante McNuggets riuscivamo a mangiarci.
1: Ma allora
2: prendi patti da 24, devi prendere.
1: No, non c'entra.
2: Quindi, scusa,
0: vabbè, è una scommessa che hai fatto tu, quella.
2: Sì, con un altro mio amico.
0: Ma bella la scommessa di
2: nuggets. 50 McNuggets.
0: Li avete mangiati tutti?
2: No, ovviamente no.
0: Li avete lasciati lì?
2: No, vabbè, li abbiamo regalati. A un bambino ho detto mangia tu.
0: Che magnanimi che siete.

0: L'ultimo singolo di Noemi si chiama Tu cosa fai questa sera su Company. Amici, ancora buon pomeriggio da Joe e Sisma. Buon pomeriggio, buon pranzo, perché ormai ci stiamo avvicinando verso le prime ore pomeridiane. Piccola pausa e ritorniamo tra poco.
1: Vuoi riempire il carrello?
2: Di più!
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più! Scegli!
1: Allora vieni nei supermercati Di più! Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
4: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour.

0: di felicità.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
0: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
1: E per la pulizia delle facciate?
0: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
0: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché?

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Company. Company. Yes. Company. Yes.

0: Buon pomeriggio fino alle 14 insieme, siamo arrivati praticamente alla chiusura quasi della seconda ora, però ci ha raggiunti dalla redazione il nostro Vittorio Ferro per le anticipazioni delle Company News delle 13, in primo piano l'Iran.
1: E infatti si riparte ancora da lì tra poco con l'accordo con gli Stati Uniti che sarebbe ad un passo. Voci sulla firma già domani a Ginevra, poi l'evacuazione nel Libano del Sud, Israele che bombarda. Stasi può uscire dal carcere, dicono i giudici. A Modena punta una pistola contro il prof a scuola. Poi il mondiale, lo sport, esordio show degli USA. Oggi c'è il Brasile, tra poco su Company News.
2: Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Madame Marrakesh, volevo capire qui su Radio Company. Pronto, Vittorio Ferro dalla redazione con le Company News quando sono le 13:03.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Le trattative per l'accordo tra Iran e Stati Uniti sono ad un punto di svolta, con possibili firme già domani a Ginevra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha confermato che la bozza finale verrà siglata a distanza. Intanto, secondo fonti di stampa, Trump avrebbe chiamato il premier israeliano Netanyahu per informarlo dell'imminente firma. Trump avrebbe dichiarato: è un ottimo accordo, è ora di porre fine a questa guerra. Ma intanto l'esercito israeliano ha ordinato l'immediata evacuazione di circa 20 città e villaggi nel Libano del Sud. I residenti sono stati istruiti ad abbandonare le loro case e a spostarsi rapidamente verso nord, oltre il fiume Zarani. L'ordine, che riguarda un'ampia zona strategica, è stato diffuso dalla TV Al Jazeera. E torniamo in Italia. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi. La decisione, già avallata dalla Procura Generale, permette a Stasi di uscire dal carcere dopo 10 anni e mezzo di detenzione. Entrato in carcere nel 2015, era da poco più di un anno in regime di semilibertà. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi 2 anni di pena con quest'ultima misura alternativa, che prevede l'impegno in attività socialmente utili, anziché la reclusione. Dramma nella notte a Guidonia Montecelio. Alle porte di Roma, un'auto ha travolto 2 ragazzi che camminavano sul ciglio della strada per poi fuggire senza prestare soccorso. Uno dei 2 giovani, uno studente 23enne, è deceduto nonostante i disperati tentativi di rianimazione. L'altro ragazzo, coetaneo, è rimasto ferito. Le indagini per rintracciare il pirata della strada sono in corso. Un grave episodio è avvenuto all'Istituto Superiore Galilei di Mirandola, a Modena. Uno studente avrebbe minacciato un professore con una pistola a pallini, intimandogli: ridammi le sigarette o sparo. La pistola era una riproduzione fedele di un'arma vera. L'episodio è avvenuto durante le ore di lezione e sarebbe stato anche ripreso in un video. La scuola non ha rilasciato commenti sui provvedimenti disciplinari. Non è la prima volta che la scuola finisce sulle cronache. Di recente, un incontro di box durante la ricreazione aveva portato all'esclusione degli studenti coinvolti dagli scrutini. Le fiamme divampate ieri in un capannone dello stabilimento Versalis di Mantova, adibito allo stoccaggio di polistirolo, sono state domate durante la notte. La circolazione ferroviaria sulla linea Mantova-Monselice nel tratto Mantova-Nogara è ripresa regolarmente questa mattina. Una squadra interna dei vigili del fuoco resta sul posto per monitorare la situazione. Sono state installate centraline ARPA per verificare la presenza di microinquinanti. I risultati saranno disponibili la prossima settimana. L'incendio ha distrutto un magazzino suddiviso in 3 settori. A Feltre, la 24 ore che unisce appassionati, pro e personaggi dello spettacolo, è iniziata ieri sera con 93 squadre partecipanti. L'evento, che prosegue fino a stasera, vede 1 migliaio di atleti. Particolarmente sentita la partecipazione del team C'è da fare dell'attore Paolo Cesisoglu. Il team ha annunciato una donazione di 65.000 euro all'US Dolomiti per un progetto di sostegno terapeutico agli adolescenti in difficoltà. Tra i ciclisti, nomi come Vincenzo Nibali, Peter Sagan, Alessandro Ballan e Fabio Aru. Lo sport ai mondiali: Stati Uniti-Paraguay 4-1, Canada-Bosnia 1-1, oggi c'è Qatar-Svizzera e questa notte il Brasile di Ancelotti contro il Marocco. In Formula 1, fine settimana in Catalogna, nelle libere Norris davanti Russell, stamattina ancora libere e alle 16 le qualifiche. Il meteo: tempo stabile su gran parte della penisola, salvo qualche modesta nuvola che potrà interessare il nord-est nel pomeriggio, le zone montuose. Le temperature massime sono attese in aumento, in particolare al centro-nord. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company.

0: adesso Mauro Tonello sta ballando sopra la sua auto, sopra il tetto della sua auto.
1: È salito sopra
0: in questa giornata meravigliosa. Buon sabato a tutti, benvenuti. Adesso amici, attiviamo un servizio che è presente 7 su 7 qui su Radio Company, cioè il Coppa Anniversario.
1: Servizio tra l'altro che non è a pagamento, quindi state tranquilli. Allora, oggi per oggi
0: è gratuito.
1: Bravo, oggi per oggi 333-2688-688, quindi se ci sono dei compleanni o altre ricorrenze da festeggiare, questo è il momento giusto per mandarci tutti i dati della persona da chiamare. Mentre per quanto riguarda il futuro, molto velocemente c'è il nostro sito www.radiocompany.com. Nella home page c'è proprio un tasto con scritto Companiversario. Sì. Non potete sbagliare.
0: Ma non hai detto per cosa serve?
1: Che cosa?
0: Il Companiversario.
1: Ho detto, volete fargli auguri a qualcuno?
0: Ah, volete fargli auguri? Sì, vale certo. Per tante ricorrenze, certo. Non solo per i compleanni, anche per gli anniversari. O se volete mandare un messaggio a qualcuno a cui volete bene, noi siamo qui.
1: Esatto.
0: Quindi, di nuovo 333-2688-688 è il numero da contattare oggi per oggi. Se avete bisogno, se no, c'è il nostro form, il nostro sito radiocompany.com.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: tutti, benvenuti anche con loro, con Clara e San Giovanni. Loro sono entrambi single, si vogliono molto bene, sono amici da diverso tempo e hanno realizzato quello che è diventato, soprattutto sui social, proprio un, posso dire, virale il loro video, anche mentre si stavano preparando per realizzare il video proprio ufficiale della canzone Le Ragazze. Ricominciamo tra qualche minuto. Buon pomeriggio, buon sabato, buon weekend, amici. Sei su Company.
1: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Venerdì 26 giugno Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: venerdì 26 giugno dalle 19 in piazza 20 settembre a Pordenone, in collaborazione con il comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Vuoi riempire il carrello?
2: Di più!
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché

0: sostenibile con Cisalfa.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
8: Company. Radio Company. Massimo.
9: Ciao a tutti, benvenuti nel sabato pomeriggio di Radio Company. Ogni sabato tra le 2 e le 5 ho il piacere di ritrovarvi. Come state? Come è andata la vostra settimana? Tutto bene? Noi siamo pronti per ricominciare, lo facciamo subito con Bruno Mars, che ha anticipato l'album Romantic con la grande hit lead planetaria che ascolteremo tra un attimo. La cosa che mi ha veramente stupita, che avevo perso tra le varie informazioni che lo riguardano, è che il brano che adesso ascolteremo, nell'arco di veramente un attimo, praticamente appena uscito, è diventato da subito numero uno in 18 paesi nel mondo. Bruno Mars.
8: Company.

0: Radio Company.
1: Tutti parlano in questi giorni di Dito nella piaga, Businessman, il suo singolo, e noi lo faremo molto volentieri domani sera all'interno del nostro appuntamento con Company Caffè. Domani sera tra le 8 della sera fino alle 23, questo Company c'è, Company Caffè, daremo ampio spazio a Dito nella piaga e al suo singolo di cui appunto tutti parlano per l'ironia, per le belle frecciate belle forti che lei sa mandare. Un abbraccio a Margherita, perché Dito nella piaga, insomma, si chiama Margherita. Tra poco su Company si ricomincia con Company Maximum.
0: Company. Maximum.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company.

0: Rocco Hunt è stato proprio lui a dichiarare che la canzone che abbiamo appena ascoltato questo pomeriggio, questo Company, l'ha voluta dedicare a tutte quelle cose belle, quelle cose semplici che noi diamo per scontate e che non lo sono proprio per niente. Rocco Hunt, la più bella del mondo. Tra poco ricominciamo con Alex Warren.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto

0: Radio Company.
1: Loro hanno incominciato già diversi anni fa, sono diventati protagonisti di quelli che sono quelli che noi possiamo chiamare tranquillamente i Grammy norvegesi. Trio norvegese che ha fatto un tour sold out nei più grandi club di Oslo. Con noi c'erano The Bausa. Tra poco si riparte con Company Maximum. Amici, benvenuti, buon pomeriggio e buon weekend con noi.
0: Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanutta, una casa da vivere. Don't worry.

0: Radio Company.
1: Benvenuti, buon pomeriggio, buon sabato con Radio Company. Sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca. Domanda per voi: quali sono le canzoni secondo voi candidate quest'estate ad essere i tormentoni, le canzoni protagoniste durante il corso di tutta l'estate? Samurai J lo mettete nella classifica, ma può mancare? Ma no, Samurai J, Flamenco Paranoia. Radio Company, Massimo.

0: arrivata questa CYB con la Love You Darling, e poi c'era anche Preziose Marvin con Let's Talk About A Man. Ci prendiamo una piccola pausa, pochi minuti.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 178 sa di felicità.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. Come on, baby.

0: questa è Botta 90 la sera su Radio Company, il sabato con Mauro Tonello e Please Pump Up the Vibe. In arrivo i Fragma con Tokas Miracle, il nostro Botta 90 e Agnelli Nelson, questa è Il Nino.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

un vento molto caldo, piuttosto famoso in quello che è il sud dell'Europa. E Nio con Agnelli e Nelson, i Fragma con Tokas Miracle. Grande pezzo per gli inglesi Alive con Johanna Talon e Buried the Sunshine After the Rain.

0: Sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura anche in questo sabato, anche in questo 13 di giugno. Non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi che siete stati con noi fino ad adesso, ma restate su Radio Company perché ancora la musica è tantissima e i successi sono altrettanti per la serata, quella del sabato sera, e non è quella da febbre del sabato sera, ma è quella invece da divertimento del sabato sera con i successi marchiati Radio Company. Grazie a tutti voi, grazie a Stefano Bosca in regia, un saluto da parte mia Stefano Conte, l'appuntamento con il One Love One Live è già rinnovato a domani, nella domenica, un'ora prima, dalle 18 alle 19. Ciao a tutti, buon weekend!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.
4: Are you ready?
5: DJ!
4: Get this one time!
6: Go! Radio Company. Music Machine.
3: Cari amici, ciao a tutti, benvenuti, buon inizio di serata, sabato 13 giugno, metà giugno, eccoci qua, sono Tanita Ferrari, è tutto pronto per il nostro Company Maximo, ma a quest'ora ogni sabato ci ritrovate. Posso essere da sola, ma secondo te sono da sola stasera? Ma no, accanto a me c'è Gianluca. Ciao Gianluca.
7: Buonasera amici ascoltatori.
3: Stai bene, tutto ok?
7: Io quando sono con te sto perennemente.
3: Caro, troppo, sei troppo carino. Allora, io vi racconto sempre il sabato sera, molto spesso mi capita di raccontare delle t-shirt che indossa Gianluca Pacini. Questa sera è bellissima perché c'è proprio sai, l'immagine di chi vuole fare festa a tutti i costi.
7: Fuochi d'artificio.
3: Fuochi d'artificio, stasera fuochi d'artificio. Sì. Amici, benvenuti, che bello ritrovarvi a quest'ora il sabato. Noi ritorniamo un po' indietro nel tempo grazie a Giorgia, il mio giorno migliore, pubblicato nel 2011, e poi Posa con Adventures of Stevie V. Questo è un grandissimo progetto che ottenne un successo pazzesco, presentato per la prima volta nel 2024 e poi a Vici 2013.
4: Are you ready? Get this one time.
6: Radio Company Music Machine.

0: Machine.
1: Company Music Machine ci ha regalato tre pezzi, uno più bello dell'altro. Avicii, che dire di questo progetto, Wake Me Up, ci ha riportato nel 2013. Poi grande, grande lavoro per Pausa con Adventures of Stevie B. Qui siamo andati al 2024, invece nel 2011 Giorgio uscì con Il mio giorno migliore. A tra poco.
2: Are you ready? Get this one time.
0: Radio Company Music Machine.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

amici, benvenuti, buona serata, che bello salutarvi e ritrovare tutti gli amici del sabato sera di Radio Company. Ciao a tutti, ben ritrovati, come è andata la vostra settimana? Tutto bene? State sognando un incontro speciale o forse l'avete già vissuto, quello di Irama, forte e fortissima attrazione tra due persone che si cercano all'interno di un sacco di gente, c'è un sacco di gente folla, una grande festa all'aperto e le persone, quelle due persone lì si cercano con lo sguardo in mezzo a tutti e poi la serata prosegue. Irama Cabana.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, nei rumors di Company, quello che è stato già definito uno dei matrimoni che non si dimenticheranno, di cui ancora i social ne stanno parlando in questi giorni, Dua Lipa e Calum Turner si sono sposati, hanno fatto grande festa in Italia e hanno una storia incredibile alle spalle, perché si sono conosciuti proprio a mo' di film romantico. Il primo vero incontro tra loro sarebbe avvenuto a Londra, al ristorante The River Café, dove Dua Lipa era lì a cena con suo papà e Calum Turner, quello che adesso è diventato suo marito, era lì a cena con degli amici. Sarebbe stato un amico in comune a presentarli ufficialmente. Dopo questo incontro iniziale, i due avrebbero poi iniziato a frequentarsi, a sentirsi anche a Los Angeles, dove si sono rivisti in modo più informale, hanno cominciato a conoscersi meglio, hanno scoperto che stavano leggendo simultaneamente tutti e due nelle loro case distintamente lo stesso libro ed erano esattamente allo stesso paragrafo. Veramente pazzesca la loro storia. E poi bellissime le parole di Dua Lipa, che dice: io ero abituata ad avere paura dell'amore e di ciò che poteva fare, ma lui mi ha fatto innamorare di nuovo, mi ha fatto credere nuovamente all'amore e me lo sono sposato.
0: Il

0: Company.
1: Francesco Gabbani su Company con Summer Funk. Pensa che è davvero già passato un sacco di tempo da quando Francesco ha incominciato a fare musica, e la cosa che forse magari non ti aspetti è che il suo primo contratto discografico lui lo ha firmato quando aveva soltanto 18 anni. Ripartiamo tra qualche minuto. Buona serata amici, benvenuti da noi, questa è Company.
0: Company.
2: Massimo Spot.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
0: Company. Company. This. Company. This. Company.

amici, benvenuti, ma buonasera a tutti voi, come state? Buon sabato sera a tutti voi, avete voglia d'estate? Avete già la vostra canzone preferita per l'estate che ormai è un passo da noi, ragazzi, anche perché questo è l'ultimo weekend prima dell'arrivo ufficiale dell'estate. C'è già tra le varie canzoni che ascoltate quella che avete già deciso che per voi è ok, sì, per me è la canzone dell'estate, sì. E cosa dite di Annalisa, canzone estiva, vi piace? Su Company, Annalisa, canzone estiva.

0: Radio Company.
1: Joel Curry, DJ e producer, ha rifatto a modo suo insieme alla voce meravigliosa di Ra a questo pezzo che era firmato Nomad, rivisitazione di questo brano che è uscito all'inizio degli anni 90. Questa è Radio Company, benvenuti da noi cari amici, tra pochissimo un abbraccio il più forte di tutti stasera a tutti gli amici di Jesolo
0: Company. Company.
2: Massimo.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: tutto, cari amici, a tutti voi con Giovanotti e Alfa. Cari amici di Jesolo, un grande abbraccio a tutti voi. A firma del nostro Vittorio Ferro, pubblicato da poco su viviesolo.it, un articolo bellissimo dedicato tutto quanto alle feste, ai grandi eventi. Insieme a noi, Jesolo, alza il volume, ha scritto Vittorio. E in merito ad agosto scrive: entrerà nel vivo poi la festa martedì 4 in piazza Milano. A Jesolo si torna a ballare con energia 90, non è solo nostalgia, anche se quella gioca la sua parte, è piuttosto la conferma che certe canzoni non passano mai.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Radio Company.
1: Neja su Company stasera, cari amici, con questo singolo che è stato per lei il suo singolo di debutto. Ma ne stavo parlando qualche giorno fa proprio qui in radio con un collega. Ma possibile che sia passato già tutto questo tempo? Perché Neja presentò Restless nel 1998, amici, veramente una cosa pazzesca. Cioè, ragazzi, è passato un sacco di tempo. Allora, voi che fate stasera? State ascoltando Radio Company? State viaggiando con noi? Grazie davvero per essere con noi, per ascoltarci sempre. Un abbraccio forte a tutti gli amici del weekend di Radio Company, a chi viaggia il sabato sera con noi in sottofondo. Tra queste persone, un amico che ci ascolta da Roma. Ciao Giacomo, a te e a tutti gli amici che ci ascoltano in DAB. A tra poco.
0: Company. Massimo.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

giornata a tutti voi cari amici, benvenuti, buon sabato, come state? Tutto bene? Radio Company vi propone il corso del weekend. Allora, io sono qui con voi ogni sabato pomeriggio tra le 2 e le 5, poi la sera è il nostro momento, beviamo una cosa insieme, in sottofondo c'è la musica di Radio Company, tutto quello che maggiormente abbiamo passato nel corso di questo periodo. Vi faccio compagnia mentre viaggiate, lavorate, fate le vostre cose, poi appunto la sera ogni sabato tra le 8 e le 10, eccoci qua insieme con Radio Company. Sono Tanita Ferrari, con me c'è il nostro Gianluca Pacini, ricominciamo subito con Rocco Hunt.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Nei rumors di Company Maximum parliamo di lei, di Rose Villain, diventata mamma. Ha annunciato, è stata lei stessa ad annunciare la nascita del suo primo bambino, con una storia sui social che ha subito fatto il giro del web. Rose Villain ha condiviso alcuni dettagli del momento. Il bimbo è nato lo scorso 2 giugno a New York, si chiama Francis Knight. Nel messaggio semplice ma molto emotivo, Rose Villain ha scritto proprio queste parole: mai stata così felice, accompagnando le parole con un cuore vicino appunto a questa immagine di lei. Accanto a lei suo marito, produttore musicale con cui è sposata dal 2022, per la coppia si tratta del loro primo bimbo. Auguri a tutti e due, anzi a tutti e tre.
0: I rumors di Company Maximum Radio Company.

0: Radio Company.
1: Sono single tutti e due, lo sapete, pare, io non ho nessuna notizia ufficiale al 100%, però pare che siano single tutti e due, quindi magari tentate, provateci. Sto parlando di Clara e di San Giovanni su Company questa sera, in questo inizio di serata con le ragazze. Tra poco ricominciamo, benvenuti e buon weekend, sei su Company.
2: Radio Company, Massimo. Sport.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
6: Company.
1: Cari amici, benvenuti, buonasera a tutti voi, ciao. Questa è veramente una di quelle cose che dici non è possibile, cioè la storia, se leggi la storia di Alex Warren tu dici ma non è possibile, ma è così davvero, veramente. Tu pensi che prima di diventare famoso Alex ha vissuto un'infanzia e un'adolescenza segnate da difficoltà pazzesche? Morì suo padre quando era piccolino, la mamma diventò un alcolista, lui fu costretto a 17 anni a uscire di casa, ha dormito in auto per mesi all'interno dei parcheggi dei fast food e poi la svolta vera, folle, incredibile. Alex Warren, uno degli artisti attualmente più affermati, richiesti e ascoltati ovunque. Alex Warren, Fever Dream.

0: talk about.
1: Ora i rumors di Company Maximum.
2: Cari amici, ma che roba! Mamma mia! Il brand italiano Kiko Milano punta agli Stati Uniti con una nuova era globale. Se ne è parlato moltissimo in questi giorni sui social. Kiko Milano accelera la sua espansione internazionale e sceglie una strategia d'impatto per conquistare il mercato statunitense. Una collaborazione d'eccezione, sapete con chi? Con Madonna come nuova global ambassador di questo brand. La campagna globale la vede protagonista, firmata da un fotografo molto importante che è Rafael Pavarotti, con direzione creativa di tutto rispetto. Insomma, un'operazione che segna un nuovo capitolo per il brand italiano, sempre più orientato a una dimensione globale e iconica, qui con Madonna.
1: Il

0: Company.
1: Amici, ben ritrovati e buona serata a tutti voi con Radio Company. Ogni sabato sera tra le 8 della sera fino alle 10, per me è veramente un grande piacere salutarvi, salutare tutti voi che ci ascoltate sempre. Se state lavorando, siete già in vacanza, se state studiando per l'esame di maturità, ragazzi, stiamo per entrare nella settimana, lunedì, la prossima settimana, insomma, entriamo nella settimana ufficiale dell'esame della matura. Quindi, insomma, anche per chi studia con Radio Company sotto fondo, un grandissimo abbraccio a tutti voi cari amici. Ricominciamo tra pochissimo.
2: Radio Company Maximum Sport.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: J-Ax, EP, Yayo, però anche no. Questo è il singolo che anticipa il suo album che uscirà praticamente a fine estate e probabilmente dovrebbe essere presentato ufficialmente verso fine settembre, primi di ottobre. Amici, io mi fermo qui, grazie a tutti voi, un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari e dal nostro Gianluca Pacini. Ciao Gianluca, vi lasciamo con Stefano Ferrari e Andrea Rossini, è tutto pronto per i fortissimi. Ciao a tutti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Radio Company introduces Fortissimi, the dance hit. The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea.

trova alla posizione numero 39. Quello che invece fa peggio di tutti questa settimana, perché perde metà classifica, cioè 19 posti alla 38, è il progetto di SL, si intitola Activate.

0: posizione numero 35 della nostra classifica dance ufficiale in Fortissimi c'era la seconda delle quattro nuove entrate di oggi, Samuele Sartini, che entra in classifica con Family Affair. Molti di voi, molte di voi l'avranno riconosciuta, era la mitica Family Affair della bravissima Mary J. Blige. Alla 34 invece un pezzo che è in classifica da più di 6 mesi, oggi riguadagna anche 4 posti, Incredible But Real, Gordo, Rainier Zonneveld, Loco Loco.
1: Number 34. Numero 34.

Numero 33 ed è la terza nuova entrata di oggi nei fortissimi Shakira e Boon Boy con Die Die, la versione rework di cui si sono occupati 8-1 e Balzanelli, che salutiamo. Manca ancora l'appello.

0: Vai.
1: Number 31, numero 31, Fall Coder Vintage Culture. Il pezzo che si intitola Hands Up questa settimana perde 5 posizioni nella nostra classifica dance ufficiale. I Fortissimi, che ovviamente ripartono da qui tra poco.
2: Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company.
3: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: giugno dalle 19 in piazza 20 Settembre a Pordenone, in collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere.

0: Numero 29 in classifica questa settimana, Federico Scavo che perde 4 posti con Show Me Love, progetto che comunque è stato anche alla posizione numero 2 della nostra chart, ha mancato la numero 1 per un soffio, in ogni caso presente in classifica da parecchio tempo, occupa ancora una posizione che possiamo definire di tutto rispetto. Attenzione alla posizione numero 28, invece un progetto che guadagna 9 posizioni, è di Frankie Romani and Super Mini, si intitola Celebration.
1: Number 28. Numero 28.

0: trumpet, d'altronde non potrebbe essere altrimenti, visto lo strumento che imperversa in questo progetto di Matthew Sachs, Ali Selecta e Smoochies, che guadagnando 8 posizioni nei fortissimi va al numero 27 della nostra chart, sempre disponibile al nostro sito
1: radiocompany.com,
0: ma anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma in realtà si scrive Streamo. Nuova entrata di 7 giorni fa, +6 alla 26, Star Sailor.

25 Bob Sinclair con la versione remix di Star B della sua iconica I Feel For You, che guadagna 3 posizioni. Ora non so se all'epoca, magari tu lo sai Andrea Rossini, se all'epoca la versione originale di questo pezzo entrò nei fortissimi, immagino di sì, quindi è una delle poche volte in cui un pezzo entra in classifica 2 volte a distanza di tantissimi anni, anche se in una versione diversa. Alla 24 invece della nostra chart, in salita di 7, ci sono lei, Madonna, insieme a Peggy Goo, e Feel So Free.

Onestamente questa settimana non sono arrivati bonifici, non abbiamo visto un bonifico nel conto dei fortissimi, però è arrivata una lettera da un avvocato e quindi abbiamo deciso di regalare una posizione al nostro collega De Biasi, che insieme a Durante guadagna un posto dalla 24 alla 23 dei fortissimi. Era non mi dica che no, stiamo ovviamente scherzando. Alla posizione 22 invece stiamo già suonando la quarta, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana. Christian Marchi insieme a Solea, questa è Summer is Magic. Summer.

0: Maverick e a quanto pare anche chiusa per questo pezzo di Madonna con Music su il remix dei Deep Dish, sempre molto interessante da risentire, perché non anche da riballare. Tra un po' noi ritorniamo con Mojo.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Ciao Tonello, c'è una Gina 90 che suona, non potete sbagliarvi, il suono della notte, il venerdì e poi il sabato in versione di Wind qui su Radio Company. DJ Nick mixa for you e ora c'è Lady, il primo successo di Mojo su etichetta Sound of Buckley.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Moratonello, c'è negli 90 che suona qui su Radio Company. Il nostro viaggio continua con Baby I'm Yours, pezzo barattissimo nel 97, non solo per i 49ers, etichetta Media Records.

quello c'è Nigel Mante che suona, il nostro viaggio continua anche questa notte per ritrovare qui su Radio Company Full Intention, pezzo questo originale di Patrick Juvet, I Love America del 95 su USDA Selecta.

0: pezzo, poi passato la strada con Sale Sale, non fa male, Human Groove, produzione tutta italiana, a chiudere questa terza parte di Energia 90. Tra un po' torniamo con uno dei vocalista apprezzatissimi degli anni 90, Tony Bruno.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CIE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company.
0: Questa Radio Company suona Energia 90, da ascoltare ad alto volume come sempre con Mauro Tonello su Radio Company, DJ Nick, dove sentiamo anche Tony Bruno, c'era nel One Night che andava fortissimo in quegli anni ed era l'ex groove del 1995 su etichetta Dream Beat.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

anytime, anywhere, right now. Oh yeah. Sex. Anytime, anywhere.